O bogi bogi mai. Così oggi mai. Si dite che svegliosti che na provata, che la vetri ad pietri simili.